qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

ti volti, vedi la tua vita come la scia di un nemico. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto.